0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto buffa.
3: Non te l'aveva sposata.

0: picciarella che diventa importante.
1: Era niente.
0: Era niente.

Mario Forte. Si nascesse nata vota.

0: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi. Un viaggio senza ritorno.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Nemmeno un attimo. Tu sarai giù da quel campano, si la rigaccia nel cielo.

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in Love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Si è visto.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nello Amato, Carmè.
3: Era bello che la stella, nata a mezza ferrovia.

Carmelo come tutto quanto. Sono andati a fare una famiglia. E insieme a me, mo senza scorno, ha cancellato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fai a mamma.

canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: canzoni napoletane. Paola Pezzone, chi c'è sta?
1: Ma che

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

A me un

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.
3: Quanto è bella la tua immagine. Te tengo sempre davanti agli occhi. E stai rindallana.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

cacciato. I dicette ho una mamma che ride, i momori ho una giornata di citti. Donna mamma dicete che sì, si ci vede qualcuno, ma anche i sirpi sono cacciuti.

0: abitudine, capite? C'è chi beve un faccioccato.
1: Io mi sono abituato col bicchiere. Buonasera, donna.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Mary Milani, solo amore?

0: Rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Francesco Merola, come già fa?
3: Sto

fotocita già già. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare. Per me tu si ora respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come

0: Canzoni napoletane. Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, non messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

mentre sto scrivendo sì parola, guardo una fotografia dove siamo tutti e due. È una lacrima non vuole che sta faccia. E mi fa ricordare st'amore.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era pavucco tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella radio,
2: bella canzoni napoletane.
1: Marsica, si perdesse a te.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: Questa sera le vengo si fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Canzoni napoletane.
2: Salvo veneziano, sembri straniera.
3: Sei di Catania.

0: Enzo Caradonna e Nancy, ma io voglio bene a te.
1: Io non te capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Ti volessi in tasti braccia, ma non te faccio capire.
2: Addo sta sincerità.

0: canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

Canzoni napoletane. Clementino, guardando la luna.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit tende da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148, Catania, o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Oh yeah. Giusy Attanasio s'annamora o core.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:02.
12: News.
13: Buongiorno e buon 1° maggio da Nicola De Muro. Sono già in Grecia gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati e abbordati nella notte da Israele tra mercoledì e giovedì al largo di Creta in acque internazionali. Due di loro però verranno portati nello stato ebraico per essere interrogati. Sentiamo Davide Camera.
14: Quasi tutti sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca, tranne due che, secondo quanto annunciato dal Ministero degli Esteri di Tel Aviv, saranno condotti in Israele per essere interrogati perché considerati autori di attività sospette. Quindi sarebbero 173 gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui i 23 italiani, visti da un giornalista della France Press mentre salivano su 4 autobus diretti verso una destinazione che non è stata specificata. Atene però ha voluto mettere i puntini sulle i con Israele. Il Ministero degli Esteri greco sottolinea che il paese ellenico sta agendo nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari, offrendo assistenza diplomatica ed esortando Tel Aviv a ritirare le sue navi dall'area. Gli attivisti erano stati intercettati e abbordati a largo dell'isola, operazione che Israele definisce legittima, sostenendo che dietro la flotilla ci sarebbe Hamas, ma sostenuta in questa tesi solo dagli Stati Uniti, mentre dall'Europa e non solo si sono levate critiche e voci di sdegno. Oltre 50 le navi salpate da diversi porti europei nel tentativo di raggiungere Gaza per distribuire aiuti umanitari.
13: Donald Trump ha confermato che anche Italia e Spagna rientrano tra i paesi per cui valuta una riduzione delle truppe americane dopo aver ventilato la stessa ipotesi per la Germania. Alla domanda se Roma e Madrid siano coinvolte ha risposto probabilmente, aggiungendo che l'Italia non è stata di alcun aiuto su Iran e Hormuz e che la Spagna è stata terribile. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato che non ne capirebbe le ragioni, ricordando che l'Italia non ha usato Hormuz e si è resa disponibile a una missione per la sicurezza della navigazione. Intanto Trump è alle prese con la scadenza dei 60 giorni imposti da una legge americana del 1973 per i quali un presidente USA può non chiedere il voto del Congresso per un intervento militare. E nelle ultime ore Trump ha incontrato i vertici militari per possibili nuove azioni militari. Oggi, festa del 1° maggio, stamane la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione Pizza Out, realtà simbolo dell'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. E la Premier, oggi via social, è tornata a parlare del decreto lavoro approvato 2 giorni fa. Il governo è impegnato per migliorare le condizioni dei lavoratori in questi anni più occupati e meno precari, ha scritto in un post. Immediata la replica dei sindacati riuniti a Marghera nel Veneziano proprio per celebrare il 1° maggio, festa del lavoro. Durissimo Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Il decreto lavoro del governo è solo propaganda, non dà un euro in più ai lavoratori ma aiuta solo le imprese. Più aperture da parte di Bombardieri, leader della UIL. Bene che il governo abbia considerato come base del salario giusto la contrattazione collettiva. Rimanendo in tema del 1° maggio, oggi a Roma il tradizionale concertone. Tutto pronto in piazza San Giovanni. Sentiamo Daniela Ubaldi.
12: Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i 3 conduttori del tradizionale concertone per la festa dei lavoratori che prende il via alle 13 in piazza San Giovanni. Lavoro dignitoso, il tema slogan scelto da CGIL e CISL UIL per un evento che sfoggia una ricchissima line-up. Oltre al grande ritorno dei Litfiba, la formazione storica di Piero Pelù, spicca un big di peso come Riccardo Cocciante, chiamato a portare sul palco le più famose melodie e un'icona della scena rap come Geolier. Una super scaletta mescola nomi chiave della scena musicale come Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Emma, Ermal Meta e Niccolò Fabi, alle voci più alternative urban come Fulminacci, Dito nella Piaga, Chiello, Rocco Hunt, Serena Brancale. Nel nutrito drappello femminile anche Angelica Bove, Bambole di Pezza, Casa di Lego, Dolce Nera, Francesca Michielin, Levante, Silvia Salemi e Sissi. Divertimento garantito anche con Dardast e Davide Rossi e l'orchestra popolare della Notte della Taranta. L'evento, che inizia con i giovani vincitori dei contest collegati, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiNews.it e disponibile su Rai Play e Rai Italia.
13: Oggi a Roma l'udienza di convalida per Eitan Bondi. La procura chiede la conferma del carcere per il 21enne fermato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Ampi al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi del Parco Schuster a Roma. Il giovane è detenuto a Regina Coeli. Ferite per errore a Napoli durante uno scontro a fuoco, 2 ragazze di 23 e 24 anni colpite accidentalmente alle gambe mentre passeggiavano per via Francesco Saverio Correa. Le 2 finite sulla traiettoria dei proiettili non sono in pericolo di vita, indagano i carabinieri. E sono salite a circa 3.700 le persone evacuate per il maxi incendio che da giorni interessa il Monte Faeta tra Lucchesia e Pisano. Nelle ultime ore, complice il vento di maestrale, il fronte del fuoco ha ripreso vigore, tanto che nel comune di San Giuliano Terme resta attivo l'ordine di evacuazione per tutti i residenti. Le autorità parlano di una situazione ancora critica, ma sotto controllo. A 2 giornate dal termine, ancora tutto in bilico per la Serie B, in campo dalle 15 con tutte le 20 squadre, con una vittoria o con gli stessi risultati di Monza e Frosinone, il Venezia sarebbe aritmeticamente promosso in Serie A. Per la salvezza ci sono 9 squadre in 8 punti. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: 180 minuti alla fine e ancora nessun verdetto. Mai come quest'anno la Serie B ha regalato emozioni, spettacolo e soprattutto equilibrio. Il Venezia, di scena alla Spezia, potrebbe festeggiare il ritorno in Serie A con una vittoria, oppure ottenendo lo stesso risultato di Monza e Frosinone. Anche i Brianzoli potrebbero tornare nella massima serie in caso di successo a Mantova, insieme però alla sconfitta dei Ciociari in trasferta contro la Juve Stabia. In fondo, pura bagarre, con 9 squadre racchiuse in 8 punti. Attualmente Empoli e Pescara sarebbero play-out con 37 e 34 lunghezze, le stesse di Bari e Reggiana, in terzultima e penultima posizione. L'ultima casella è invece occupata dallo Spezia, a quota 33. Per questo spiccano anche le sfide tra Bari e Entella, Empoli Avellino, Sampdoria su Tirol e Padova Pescara. Calcolatrice a parte, mettetevi comodi, alle 15 si comincia, 20 squadre su 10 campi, tutto in contemporanea.
13: Ed è tutto per oggi, ancora buon 1° maggio.
16: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
20: Bel tempo in Sicilia per quanto riguarda la giornata di sabato, sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima nel complesso piacevole con temperature massime intorno ai 20 gradi. Da segnalare ancora la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
21: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
22: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
23: Bella, bella radio.
24: Canzoni napoletane.
25: Stefania Lai o Primo peccato carnale.

non sono un eroe. Sono una persona tale e quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Che è una cosa misteriosa. Non lo sa che succederà a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio è più sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
8: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
7: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
8: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
7: Delizia di profumi e sapori.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, l'amore overo.

0: pur sono bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.

0: Piatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Lassame cutte.
1: Pensa a tutto che sta gente.

0: Leo Ferrucci, se finisce un grande amore.
1: Se finisce un grande amore, vada cade passa tutta voglia di vivere. Tu brucia l'anima, tu senti cedere.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipitend da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 9:02. News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
7: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
6: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
8: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
9: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
10: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
6: E la premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. E sono quasi 7 milioni e mezzo gli italiani, peraltro in viaggio per il ponte del primo maggio, un giro d'affari stimato a quasi 4 miliardi. Davide Camera.
11: Staccare la spina sulla vita quotidiana, nonostante le preoccupazioni per guerre, rincari, lavoro precario e non solo, ma alla gita fuori porta, al ponte, alla vacanza magari breve, no, non ci si rinuncia, specialmente ora. È quasi una necessità mentale quella di trovare riposo o svago. Così il ponte del primo maggio, secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo di Confcommercio, vede più di 7 milioni di viaggiatori in movimento in Italia per l'80% dei vacanzieri, con una spesa stimata intorno ai 320 euro a persona. Il 43% sceglie due pernottamenti, il 31 rimane fuori per tre o quattro notti, il 18% trascorre solo una notte fuori di casa e un 8% invece decide di allungare a una mini vacanza con almeno 5 pernottamenti se non di più. Il maggior numero di viaggiatori preferisce la vacanza in coppia, mentre uno su quattro con gli amici. Destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Chi si sposta fuori dalla sua regione preferisce soprattutto l'Emilia Romagna, seguita dalla Toscana. Una tendenza in crescita è quella delle località termali. Rispetto all'anno scorso, il 57,1% di queste strutture segnala un aumento della clientela italiana rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
6: Calcio, il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A, i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese, terz'ultima. Oggi tre gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis, a Madrid di Yannick Sinner travolge 6-2-6-4 il talentuoso francese Fis e domani affronterà in finale il tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
12: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della next gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia alla racchetta di Yannick Sinner. Meno di un'ora e mezza, 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
13: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
12: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani, ore 17, la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto, scaramanzie e amuleti leciti.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Bel tempo in Sicilia per quanto riguarda la giornata di sabato. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima nel complesso piacevole con temperature massime intorno ai 20 gradi. Da segnalare ancora la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
17: Core. è solamente una questione ora. I sentimenti ma ti indevi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, boh.

0: e gli alza di aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
1: L'amore è come l'acqua.
0: Romare un fondo e va.
1: S'asciutto un golio sale.
0: Rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa.
0: E gli alza di aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
2: Bella radio. Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Ida Rendano.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
1: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
1: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gigi Finizio, occasioni.
1: Solitudine ne sento in questa stanza, anche se

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.
0: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, io tengo a te.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano: chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348 331 9696 e per tutto il 2026 il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

spiegare che cosa c'è, cos'è davvero che mi prende di te. Forse è il tuo modo di sorridere alla vita, che mi ricorda che me l'ha già scordata. Forse ho imparato più da te che la metà dei miei anni e da chiunque in questi anni abbia vissuto i miei giorni, ma sta di fatto che tra il dubbio e l'incertezza c'è che di te non riesco proprio a stare senza. E tempo perso tutto il tempo che non ci hanno incontrato, tutti i momenti che gli stucchi non sanno guardato, ma chi ha capito vera senza la vita lo trova solo quando peggio è passato. Da più rispetto e più valore a chi ha rispetto per te, ma tenne a parte che io rispetto un sapo manco che re. Se insieme a tutto questo poto guarda e manna amore, mi scordo ogni tempesta e te regalo cuore. E te regalo cuore.

0: Canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 10 e 2 minuti. News.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato al governo sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo in casa Juve Stabia è secondo al più 3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche
8: in collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Bel tempo in Sicilia per quanto riguarda la giornata di sabato, sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima nel complesso piacevole con temperature massime intorno ai 20 gradi. Da segnalare ancora la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
17: Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagne.

0: bella compilation. Posizione numero 14.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

Bella compilation. Posizione numero 13. Enzo Barone e Joseph, voglio esci con te.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Compilation, posizione numero 10.
10: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella combination, posizione numero 9. Mary Milani, solo amore?

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Alessio, sono ancora innamorato e te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

Bella compilation, torna tra poco. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Solo su

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.
7: Paola Pezzone, tutta vita.

Italia Compilation, posizione numero 4. Franco D'Amore e Joseph, non è lei.

0: Bella Compilation, posizione numero 3. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che io non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

Bella compilation, posizione numero 2. Mauro Nardi, solo con te.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 11 in punto.
10: News.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia Sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1, diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. Ma ascoltiamo Jannik Sinner.
12: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
11: E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
13: Questa squadra è stata costruita per combattere. Mi hanno fatto i complimenti a questi ragazzi che hanno scelto insieme a me di fare 10 giorni di ritiro. La nostra gente deve capire che oggi è stata anche eccezionale a sostenerci, a essere vicino a noi. Questa squadra, come sempre, negli anni passati, non penso che si sia salvata 10 giornate d'anticipo. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine. E noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando? Non lo so. L'importante è raggiungerlo.
11: Oggi in campo anche Udinese-Torino, Atalanta-Genoa, Inter a parte domani anche Juventus Verona. In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia, il Venezia celebre il ritorno in A grazie al KO del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. L'alfiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Infine la palla a nuoto. Sconfitto ma a testa alta il 7 rosa nel debutto delle qualificazioni di World Cup. A Rotterdam le azzurre guidate dal Neo CT Miracchi, superate 15-12 dalla Grecia, campione del mondo. Stasera alle 20:15 la sfida contro l'Australia, argento alle Olimpiadi di Parigi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Natale Galletta, prigioniere e in amore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me.

se giorno sei campà, fra una bugia e una verità, resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare, perché ci resti se non è più amore.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Franco Ricciardi, Amandoti. Ma che disordine che c'è? Buttato fuori a me.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
0: Rosario Miraggio, Fortemente per rinascere.
5: Anche l'amore può trasformare.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in...

a gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, è con me che agnavo in

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e un minuto.
15: News.
16: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Ora il nuovo biglietto da visita di un grande gruppo dell'agroalimentare. Sentiamo.
15: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100 che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.
16: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18, e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: Per tu bella.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Nello amato. A mugliera più carnale. Soltanto.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori.

0: ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Le migliori.
0: Andrea Sannino, Abbraccime.
5: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scormose sti cose

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 13 e 2 minuti. News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
12: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
11: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore, nel Salernitano, hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
13: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
11: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva rivendicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader Dem Schlein.
14: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
15: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
11: E ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti, pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro, dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3, Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Sì.
1: Bella compilation. Posizione numero 14.
2: Mary Milani, solo amore?

Bella Compilation, posizione numero 13. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Escalation, posizione numero 12.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

Bella compilation, posizione numero 10. Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagne.

0: bella compilation. Posizione numero 9.
1: Kekko Dani, si due se vonne.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.
2: Ciò

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 6.
2: Alessio, sono ancora innamorato di te. Su quasi due magazine.

la compilation torna tra poco.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo.

0: info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Juicy Car è presente su tutti i social.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation, posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: Bella Compilation, posizione numero 3.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi le arde ragione, se t'ha già scegliuto.

Bella compilation, posizione numero 2. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mauro Nardi, solo con te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 14 e 4 minuti.
15: News.
16: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
17: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie e giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
16: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni, il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, riprese della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
2: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
16: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader Dem Schlein.
15: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
18: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
16: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia e secondo a più 3 Sampdoria in salvo Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
19: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
20: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
19: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
21: 377 38 71638. Punto Caffè.
19: I vantaggi sono sempre di più.
22: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori.
10: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: come sono guagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni lavoro.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, non raccontargli mai.
3: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che non giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E, di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
8: Sono le 15 e 4 minuti. News.
9: Bentrovati da Jenny De Gaetano, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo, esprima alla famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Insieme a Mattarella al cordoglio della Premier Meloni si susseguono senza fine i ricordi dei protagonisti dello sport italiano e non solo, da Federica Pellegrini a Bebe Vio, i messaggi dei club di Serie A di calcio, la FIA, la Federtech, il presidente del Torino e di RCS Cairo, che ha detto è stato un esempio per tutti. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina, 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu, più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei e se il Milan non riuscisse domani, ore 15, a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento, tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
10: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente ci sarà una partita totalmente differente, non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
9: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani, del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo set rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20.15 le azzurre affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend!
2: Canzoni napoletane. Marco Calone e Giusy Attanasio.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
10: Canzoni napoletane.
11: Ed un po' che vorrei, ma
12: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malattia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per tu bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, va, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Per rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Nico Pandetta, Piensami Ancora.
7: Io penso che stanotte conformesse

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Anthony. Non cambierò.
1: Non smetterò

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 in punto. News.
11: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hembury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Tempo stabile ed assolato in Sicilia nelle prossime ore con solo innocuo e velature di passaggio a fine giornata. Contesto climatico piacevole con temperature massime intorno ai 18-20 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi o molto mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato da nubi alternate a schiarite, il tutto appunto in un contesto di stabilità atmosferica, temperature minime intorno ai 10-14 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Bella, bella radio.
18: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

niente, son capoce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente, son capoce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: viento.
1: Bella.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Francesco Merola. Parla con me.
8: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai, e Napoli.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da AutoCapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. AutoCapital, a Catania, al numero 184E di Via Passo Gravina. Info 350 17 18 584. Seguici anche sui social. AutoCapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
1: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
1: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Giusy Attanasio. Io te cerco ancora.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
2: Per tu, bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: News.
9: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta, che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: Joseph, ma tu vuoi lui.
1: Ogni scusa è buona, si inventa te piglia, non vire favese. È bravo sulla tembrugia stupida.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
4: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta m'appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne.

0: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026 il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Stefania Lai e Bema, una femmina illegale.
9: Ogni

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: E si non scini sa un gop. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
4: Rocco Hunt, sul Tanta Mia.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gino Coppola, O prim'amore.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

Canzoni napoletane. Gigi Finizio, regalarti l'anima.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Dimmi.

quando non mi tuessi mo mio, alle da chi sta porta. Poi da madre voglio tutti i panni tu insieme che mia.

0: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 1718 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 18 e 4 minuti.
15: News.
16: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta, che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hembury. Tre giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema «Ogni libro è una creatura viva», ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
19: Tempo stabile ed assolato in Sicilia nelle prossime ore con solo innocuo e velature di passaggio a fine giornata. Contesto climatico piacevole con temperature massime intorno ai 18-20 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi o molto mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato da nubi alternate a schiarite, il tutto appunto in un contesto di stabilità atmosferica, temperature minime intorno ai 10-14 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
20: Mary Milani, Solo Amore.

0: Bella Compilation, posizione numero 14.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere, fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutti i giorni sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare. Perché ci resti se non è più amore?

bella compilation. Posizione numero 13. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Bella compilation, posizione numero 12.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora il più bello. Sto

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Compilation, posizione numero 10.
10: Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagne. Cosa?

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Kekko Dani, si due se vonne.

0: un parallelo.
1: Bella compilation, posizione numero 6. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non tutte le imprese edili sono uguali. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire, da oltre 40 anni. Parliamo di lavori che contano, chiese, luoghi sacri, edifici storici, hotel, ospedali, fino a casa tua. E allora, attento! Se vuoi ristrutturare casa tua, non puoi permetterti errori. Affidati a Dominici Costruzioni, un team di professionisti, risultati garantiti. Chiama subito 348-331-9696 e per tutto il 2026, il tuo bagno completo in soli 4 giorni a 6.990 euro. Dominici Costruzioni, l'arte nel costruire. In via Umberto I 85, Rocca Lumera, Messina.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non me le arderà già.

Bella compilation, posizione numero 2. Franco D'Amore e Joseph, non è lei.

0: Compilation.
1: Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mauro Nardi, solo con te.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto. Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
0: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
0: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 19 e un minuto. News.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta, che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Artevento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del Fest, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
8: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Come si è fatto giù questo lavoro così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo tutti.
11: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi canta Anziame Cumma.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Gigi D'Alessio, ti innamori e poi...
4: Se piango e rido, chissà com'è.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Bella. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Ci sono momenti in cui non serve guardare il contachilometri. Basta ascoltare come ti senti quando guidi. Se non ti emoziona più, allora è tempo di cambiare. Da Autocapital trovi l'auto che parla di te. Nuova o usata, garantita a chilometro zero. Di piccola e grande cilindrata, con soluzioni semplici e immediate. Autocapital, a Catania, al numero 184E di via Passo Gravina. Info 350 17 18 584. Seguici anche sui social. Autocapital, quando l'auto che guidi racconta chi sei. Garanzia 24 mesi su tutte le auto.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car, a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Staco, non m'appartiene più.
1: Quanta notte ci mancate, non sanate le visioni, tu aspettava a me.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Canzoni napoletane.
0: Franco Ricciardi, Viernari.
5: Giri da magine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava per essere te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, vivi per lui.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh.
4: Sono i napoletani.

0: Nando Mariano, mai più cutte.
1: Quando finisce l'amore, un sorriso diventa dolore, ti senti anormale, non ti va niente giù, sei come non vuoi tu.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 20 e 2 minuti. News.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta, che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Ma è una volta che tu ci hai pensato. Con chi ti è piaciuta ci è sempre pazziata. Levuta e cacciata. E voto tanto buffa. Quante storie sono giunte e venute. Su scese si aiuta. Su sole passate. Nessuna è restata.
1: Non te lo devo sposare.
0: Come un gratto è un amore forzato. È una corda tirata. Con tempo spazzata.

0: canzoni napoletane.
1: Caro amore,
2: Nello Amato e Marilena, No Core Chiuso.
1: Sapessi quanta lacrima che sto chiamando per te. Lacrime che si caressano tutto quanto stessa posta. Goppa sto mondo, stessa nato mare. E tu fu suo padrone.

Mezzanotte grazie a Gesù, aspettando questo amore, che cos'è di morire? Questa stanza di mattina, ma non sbaglio la vita, vado così. E già soffrì.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ciro Rigione, mille cosette.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330

0: 670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Sal Da Vinci, il cielo blu di Napoli.

0: Questa sera le vega si è fatta più bella per me. Come mi pigli tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: LDA e H7. Poesie clandestine.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Ida Rendano e Ciccio Merolla, Quanto t'amo.
3: Ti ha già lasciato Brescia per ta casa, a sti bambini che rimane per se una scusa. Per casa ti è partuta una telefonata, ti prego stai accorta a notte quando sono là.
4: Che fosse

0: Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, a prima vota.
1: Io non so ci sto.

la prima volta che ci si mi appiccicava. Passa sempre sotto a casa tua, che speranza di vedere. Ma tu non ci stai. Pure la luce sta studiata. Come mi manca, coro mio. Tornammo insieme.

0: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non mi abbraccia mai, tu non mi parla mai, e non mi vatta mai, ma insieme a me che fai? Diceva tu.

0: Raffaello, perché sei tu.
1: Tu non sai che mi cagnata vita. Si picciarello non lo può sapere. Carina all'occhio ti ho già visto.

0: sembrava che era avuto tutte cose in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare vita e poter amare lo sorriso.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore e Paola Pezzone, mai.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, Prima te incontrà.
3: Non ti la

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sii tu.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano furumare. Ma basta ti incontra per 2 minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sto contenta una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Mi cambia male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella radio,
2: bella radio,
3: canzoni napoletane.
4: Marco Calone, bionda, mora.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scalinatella.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Iessa.

0: Ballare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?

0: Giusy Attanasio e Leo Ferrucci. Non me può bastà.
1: Io giuro non ce la faccio più. Tante volte.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica.

0: canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Geolier, I per me, tu per te.

0: radio.
1: Bella canzoni napoletane. Stefania Lai, chi stu innamorato?

0: canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Nuiorno buono.
2: Questa mattina

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Gigi Finizio, come stai?
1: Dimmi amore se ci sei. Quanta notte ho già aspettato in fondo alle scale. La luce era accesa, sai. Resti nei pensieri miei, aspettando primavera. Ma che vuoi fare?

0: canzoni napoletane.
1: Gianluca Capozzi, Lassalo.
2: Ormai sta qua, è tutto quello che tu ci pensate, mo ce l'hai spiegato.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde, Enrico Femiano, sia cosa più bella.
1: Quando arriva quell'attimo, dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: Gianni Vezzosi, te sei incontrato prima?
1: Uscite in una guarda proprio a quando ci si manca.

0: noi sattendo liete tutte sere insieme a me, invece da rubare come un marione. Se t'avessi contato prima e mi incontrato con chi là là, fosse tutto diverso. Facesse amore pure senza mandare di spugliare, e con te lì da casa fosse tutta un'altra cosa.
1: Bella radio, bella. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci arrivi a
0: incontrare.
1: Che sta canzone che ci faccio usare.
2: Canzoni napoletane.
3: Bella radio.
2: È mezzanotte, in punto.

0: Anthony, a seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio, campioni del mondo.

Canzoni napoletane. Mauro Nardi, a Chiù Bella Famiglia.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica

0: radio. Bella. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, ovvero Se può fa.
1: Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quell'uscita.

casa per costruire il tuo futuro, ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro e consumare una serata a farlo.

0: Nino D'Angelo, Astoria e Nisciuno.
1: Io sono che figlio umano.
2: Io sono che figlio umano.
1: Nati in da terra e nisciuno.
2: Nati in da terra e nisciuno.
1: A due suoi campi fammi sete. Tengo due mani e sette dita. Tre, laccio verso per sparare.

mamma piaceva fare la dieta. Vorrei apprezzare la bugia, ma sono trovato in mia via, qui senza legge e povertà. E oggi

we had ni ur ne sir. Candata in un candamaia, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un